Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.
1: Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barone.

0: enemies. Let the rain fall on my enemies. All of my enemies. Yeah, let the rain fall on my enemies. On all of my enemies. Lord, let the rain fall on my enemies. Let it fall on my enemies.
1: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
2: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
1: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns.

0: indimenticabile. Una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessun'altra fa di ogni momento il tuo momento.
1: Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Café, il est 5h01.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

portale di Radio Cafè, ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona

buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Tante notizie, tanta musica da ascoltare, tante vibrazioni positive, quelle che non mancano mai all'interno del nostro magazine. Ci sono delle relazioni che resistono a tutto, per tutti i periodi della vita, e tipo tra gli italiani è quella con un alimento, appunto la pizza. Non possiamo veramente farne a meno ancora oggi, è l'alimento più consumato da parte di noi italiani.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Parliamo di una storia d'amore che continua e continuerà per sempre. L'italiani è la pizza margherita, o comunque tutte le tipologie, no, che si possono trovare oggi, tranne quella con l'ananas. Io mi astengo dalla scelta di mangiare la pizza con l'ananas. C'è una cosa positiva: non bisogna sentirsi in colpa quando durante la settimana mangiamo una pizza. Secondo molti nutrizionisti, infatti, all'interno di uno stile di vita equilibrato, una pizza può tranquillamente trovare posto nella nostra alimentazione settimanale, no? Se siamo delle persone sane, infatti è uno dei simboli a cui noi non possiamo dire di no, un po' simile al caffè in questo caso, però è una bevanda, mentre la pizza è un alimento che attraversa generazioni, regioni, abitudini e non perde mai la propria popolarità. Cos'è che fa la differenza tra una pizza buona o meno? Ovviamente gli ingredienti, le porzioni e il contesto generale, no, dell'alimentazione, perché spesso tendiamo a dividere cibo buono tra cibo cattivo, ma ci dimentichiamo cosa conta soprattutto, no, in tutto questo, che è l'equilibrio complessivo. Forse anche questo è il motivo, no, del perché la pizza continua a vincere ogni sfida gastronomica, riesce ad essere sia un comfort food tradizionale, ma anche un buon alimento da mangiare una volta a settimana, sempre se, ripeto, facciamo una vita regolare. Ovviamente non possiamo mangiarla ogni giorno, ma le cose buone hanno anche quell'attesa, no? Magari aspettare la domenica per mangiarla.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Ci sono gli amici che si amano all'ascolto, ci sono i fidanzati o quelli sposati, no? Marito e moglie. Una volta il matrimonio, cari amici di The Meg, si organizzava in chiesa o in comune o in una villa, in spiaggia, no? Ci sono tanti posti, tanti luoghi, poi in base anche alla scelta, alla preferenza dei due sposini. Qualcuno invece ha pensato, e se ci sposassimo tra divani?

0: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio
1: Caffè. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

anche il matrimonio cambia sempre, no? Non è solo quello che abbiamo sempre vissuto in chiesa, che è il matrimonio tradizionale. Ci sono tanti altri modi, tanti altri posti dove due persone possono effettivamente decidere di sposarsi. Dobbiamo andare in Svezia. IKEA, che conosciamo un po' tutti, ha lanciato un'iniziativa decisamente curiosa, permettere ad alcune coppie di sposarsi direttamente dentro i suoi punti vendita. È una cerimonia civile vera, con ufficiali, documenti, testimoni, tutto il necessario appunto per dire sì, sempre sì, per sempre sì, no? Come dice Sal da Vinci. Solo che invece del grande salone elegante o comunque dello stress infinito che si può provare prima della realizzazione di questo giorno meraviglioso, anche del budget, no, che prende fuoco, il contesto è molto più semplice e accessibile, decisamente fuori dagli schemi. Quest'idea è perfettamente in linea con l'immagine del brand, cioè rendere pratico anche ciò che di solito sembra complicato, e in fondo racconta anche qualcosa del nostro tempo, no? Il matrimonio per molte persone non è più per forza il grande evento monumentale da organizzare come non lo so, una produzione cinematografica, una realizzazione di una serie televisiva, ma è una qualcosa di più leggero, di più personale, sostenibile, no? Anche ironico. Ovviamente sposarsi in un posto del genere può sembrare assurdo, ma forse proprio per questo sta funzionando. Le domande sono altissime, sta prendendo tantissime persone che hanno deciso di farlo, di dire di sì proprio all'interno di questo luogo.

sempre in diretta su The Mag con Yuri Caliolo per questo bel martedì insieme. Tra poco parliamo di Google Maps, che ci ha fatto perdere ore a girare, ma in realtà ci ha anche aiutato a girare un po' per il mondo. Adesso potrebbe trasformare queste strade in mondi da esplorare.

Cari amici di The Mag, parliamo di Google Maps, che sta sperimentando una funzione che collega praticamente Street View all'intelligenza artificiale. In pratica l'idea è quella di prendere dei luoghi reali, quelli che già conosciamo perfettamente, che vediamo sulle mappe, e trasformarli in ambienti virtuali, esplorabili, quasi come se fossero degli scenari totalmente diversi, no? È come se ci trovassimo all'interno di un videogame. Tu scegli il punto sulla mappa, aggiungi uno stile, aggiungi un'atmosfera, magari un mondo fantasy, puoi farlo marino, desertico, surreale. L'intelligenza artificiale costruisce questo ambiente interattivo partendo appunto dalle immagini reali e tu puoi girare tranquillamente. La cosa affascinante è che non parliamo più solo di guardare una strada, parliamo proprio di attraversarla in una versione reinventata. È come se il mondo fisico diventasse una base di partenza per creare altri mondi, in questo caso non reali ma virtuali. Un quartiere può diventare un'avventura, una piazza può trasformarsi in una scena immaginaria, una città può essere riletta completamente dall'IA.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
6: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati agli ascoltatori, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda in direzione Venezia fra la Tisana e il Bivio con la A28. Rallentamenti sono segnalati sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra il Bivio con la A57 e Padova Est. Ci spostiamo proprio sulla A57 tangenziale di Mestre per lavori alle barriere di sicurezza. Ricordiamo che dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di sabato 18 alle 5.30 di domenica 19 resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Per il momento dunque è tutto, auguriamo buon viaggio e a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già,
2: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto,

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia a causa di un incidente con dei mezzi pesanti. Segnaliamo la chiusura del tratto tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Risultano chiuse le entrate degli svincoli di Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Inoltre sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano è chiuso l'allacciamento con la 4 per chi vuole immettersi sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Sempre sulla Venezia-Trieste segnaliamo code per traffico intenso tra il bivio con la 28 e Cessalto in direzione Venezia. Traffico intenso e code anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e Padova Est e verso Trieste tra il bivio con la 13 e il bivio con la 57. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Code verso Trieste sono segnalate fra Terraglio e il bivio con la 27 fra la rotatoria Miranese e Castellana. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene.

Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Café.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Verso Venezia segnaliamo la chiusura tra Portogruaro e Cessalto a causa di un incidente con tre mezzi pesanti coinvolti. Con code a partire dalla Tisana risultano chiuse le entrate di Portogruaro e Sanstino di Livenza, sempre verso Venezia. Restiamo sulla Venezia-Trieste. Per traffico intenso si viaggia in coda verso Venezia fra Cessalto e Sanstino di Livenza. Code per traffico anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e Padova Est e verso Trieste tra il bivio con la 13 e il bivio con la 57. Ci spostiamo sulla 28 Portogruaro Conegliano. A causa dell'incidente avvenuto in A4 risulta chiuso l'allacciamento con la 4 per chi si immette sulla Venezia Trieste in direzione Venezia. Segnaliamo inoltre code in uscita a Portogruaro in direzione della 4. Per quanto riguarda inoltre la 57 tangenziale di Mestre, per traffico intenso si viaggia in coda verso Trieste fra Terraglio e il bivio con la 27 fra la rotatoria Miranese e Castellana, mentre verso Padova si viaggia rallentati fra la rotatoria Miranese e Marghera. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
6: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto per quanto riguarda la 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo che è ancora chiuso il tratto tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia a causa di un incidente con code a partire dalla Tisana. Risultano chiuse le entrate di Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Inoltre, per il traffico intenso, sempre sulla Venezia-Trieste, segnaliamo code verso Trieste fra San Dona di Piave e San Stino di Livenza. Ci spostiamo sulla 28, Porto Gruaro-Conegliano. A causa dell'incidente in A4 risulta chiuso il bivio con l'A4 per chi si immette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Inoltre il traffico intenso provoca code in uscita allo svincolo di Porto Gruaro in direzione dell'A4. Ed è sempre il traffico a provocare code sulla A57 tangenziale di Mestre, fra Terraglio e il bivio con l'A27 Venezia-Belluno verso Trieste. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiante e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Barry in mezzo. Gagliardo, meglio.
1: Buongiorno.
2: No, ma non, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peppuzzo, Peppino, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però.
5: Non esageriamo, però.
6: Buongiorno, signori. È il 14 luglio, assalto alla Bastiglia. Ah, c'è qualcuno che festeggia queste cose. Noi invece sempre qui al nostro macchiatore di Radio Caffè fino alle ore 13 per musica e amici.
7: Il macchiatone

sui giornali nazionali Hormuz, la tassa di Trump sul Corriere della Sera. Scudo contro i missili russi, lo scrive la Repubblica. Zessi, il Nord vuole certezze. Iran, la furia di Trump. Avanti, questa è la faccenda. Cena sui carbon credit, la viola portò Rannucci, scrive Il Fatto, e Trump, pedaggio Hormuz, petrolio e gas subito Giaccari. Sicurezza stretta anti Maranza, lo scrive Il Messaggero. Speranze, ostacoli, Roma e Lazio al via, c'è Gattuso con la palla in mano. E poi Report vuole in galera chi dà notizie su Report. E Rannucci denuncia il metodo Report, mamma ragazzi. E Rannucci anche qui sul Tempo. Queste sono le notizie principali di oggi sui giornali nazionali, poi vedremo le regionali. Remember that?

E si dice sulla Gazzetta di Mantova: affitti alle stelle più 44%. E poi a Bergamo: blackout di 6 ore in centro, caldo al via 10, cold spot. Mamma ragazzi, con questo caldo ne succedono di tutti i colori, anche auto che si fermano. Poi vediamo un pochino, cronache di Napoli, scontro a fuoco tra clan, due arresti, i clan e poi la camorra è a parte, due in carcere, lo scrive Caserta. Terme, ex sindaco a processo, Metropolis lo scrive. Io invece

dei Kalashnikov, Meloni a Palermo, anche l'esercito, mamma ragazzi. E più su andiamo in Toscana, il Tirreno, da gennaio 2027 porteremo i rifiuti nei parcheggi dei supermercati, lo scrive il Tirreno. E poi ad Arezzo uccisa la madre è assolta, e ancora sulla Nazione si parla di Trump, e insomma c'è molta cronaca. E poi su Tirreno, remigrazione alla Maremmana, l'estrema destra vince in consiglio. Ancora magari una notizia, andiamo a vederla su Trentino Alto Adige, dalle parti di Sinner. Te pareva se su Trentino Alto Adige non c'era Sir Yannick Sinner a Wimbledon, mega copertina per lui? E poi sul Corriere del Trentino, allarme casa, Itea chiama i privati. Insomma, questi sono più o meno i titoli delle regioni.

Altra puntata con Serenella Salomoni, tra pochissimo qui su Radio Caffè, nel nostro macchiatone, parleremo di come gestire le aspettative. Tutti ne abbiamo aspettative, però mica tutti sappiamo gestirle, non tutti siamo in grado di capirle e a volte facciamo confusione. Con Serenella, tra poco, parleremo di questo. Rimanete con noi qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata la nostra psicoterapeuta sessuologa esperta in terapia di coppia. Bentornata Serenella, ciao.
1: Buongiorno carissimi.
0: Allora, oggi parleremo di come gestire le aspettative. Innanzitutto, insomma, le aspettative di che tipo? Le aspettative in generale? La gestione delle aspettative che cos'è?
1: Beh, sai, è chiaro che le aspettative dipendono anche da quali sono le tue aspettative, perché se noi ad esempio abbiamo una relazione d'amore, se ci sforziamo perché di essere dei partner amorevoli e affidabili, abbiamo l'aspettativa poi di avere un buon risultato, no?
0: Sì.
1: E invece ci sono dei contesti che ci circondano che sicuramente influiscono in questo risultato e quindi influenzano tutti e due i partner. Quindi noi per arrivare ad avere un'aspettativa buona e sicura dobbiamo, e positiva, non dobbiamo fare come quella di cui abbiamo già parlato, che è la sindrome di Cassandra, dove mettiamo in atto una profezia dove diventa tutto negativo. Quindi le aspettative hanno un effetto molto potente sulle nostre prestazioni quando noi perseguiamo un obiettivo e quindi sui risultati. Dobbiamo avere un atteggiamento quindi positivo, realistico, ottimista, e anche evitando delle disillusioni. E quindi per fare questo noi cosa dobbiamo fare per avere un ottimismo realistico? Dobbiamo avere degli obiettivi che siano realistici sulle nostre capacità. Non dobbiamo assumerci delle responsabilità che non ci competono, ad esempio, e le difficoltà possono anche essere delle opportunità per capire meglio come agire per arrivare a quell'obiettivo. Quindi capire il valore degli obiettivi, perché se sono rilevanti e riguardano se stessi, il lavoro, la famiglia, è più facile motivarsi e raggiungerle. Quindi tenendo conto di questo e mettendosi in mano ad una appunto un ottimismo realistico, riusciamo anche a costruire qualcosa che poi ci porterà ad avere un atteggiamento positivo e realistico e quindi a non arrenderci per arrivare a quell'obiettivo.
0: Molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi, ciao ciao.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si viaggia in coda in direzione Venezia fra la Tisana e il bivio con la 28. Code per traffico sono segnalate anche sulla tangenziale di Mestre verso Trieste, fra Terraglio e il bivio con la 27. Ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

In Veneto il Gazzettino parla di Putin che provoca la Biennale, norme anticaldo, i rider, lasciateci lavorare. Lo scrive il Gazzettino, il Mattino, ospedale, rischio rimborsi, Corriere delle Alpi, spenti 11 autovelox. E poi 20 autovelox al bando, lo scrive la Tribuna, poker di opere, sogni e realtà, lo scrive la Nuova di Venezia e Mestre. E stangate per le corse in auto, tre province si alleano, multe al rientro in Baviera, lo scrive l'Arena. Mentre sul Corriere del Veneto, taglia la Biennale, paga il cinema. D'altronde c'è poco da fare, c'è la ritorsione e la decisione dell'Unione Europea rallenta due progetti. Intanto il Cremlino ringrazia Venezia. La Nobel per la pace a Cortina, non possiamo perdere la nostra libertà. Intervista a Oleksandra Matichuk. Andiamo avanti e poi anche i negozianti e le fiorerie, fioriere? Sulle panchine per allontanare Maranza? Dov'è questo? In piazza Mazzini a Jesolo, sì, beh, interessante.

Allora, oggi tema il caldo che fa danni dappertutto, potrebbe fare dei benefici. C'è chi dice che il caldo fa dimagrire. È vero che il caldo fa dimagrire e fa consumare più energia? Lo chiederemo a Gabriel Petre, il nostro nutrizionista di fiducia, al macchiatone di oggi. Rimanete con noi.

0: Dottor Gabriel Petre, bentornato Gabriel, come stai?
1: Buongiorno, buongiorno Barry, buongiorno.
0: Che caldo, ma è vero che il caldo fa dimagrire, fa consumare più energia? È vera questa cosa?
1: Allora, come sempre Barry, si parte da un fondo di verità per poi ampliare un po' le cose, un po' più del dovuto in realtà. Sai, ci sono quei famosi tapirulani, dorati infrarossi, che ti mettono lì e corri e cammina, ti mettono nel cielo, fanno nel domo pack per dimagrire, quindi ti fanno fare attività fisica, sudare come se fosse quella la... Cioè, più sudi, più dimagrisci, almeno è quello che si dice, ecco, insomma.
0: Più sudi, più dimagrisci, però è vero, esatto, allora, quindi, che il caldo fa bene.
1: E quindi ovviamente più fa caldo più sudi, quindi più dimagrisci. Magari fosse così. Però non è esattamente così.
0: E com'è?
1: Purtroppo è che più si fa attività fisica, quindi più ti muovi, più dimagrisci, però non è che effettivamente ci sia una grandissima differenza tra fare attività fisica a una temperatura pressoché ottimale per l'organismo umano e a temperature elevate, perché sudi di più, quindi più sudi, più dimagrisci. È vero, più fa caldo, più si brucia un pochino di più, ma alla fine si soffre immensamente, quindi a fare un po' di attività fisica quando fa più caldo, almeno non so se per me è così, quindi per la maggior parte delle persone è così, non so se per tutti sia così, quindi però non ne vale la pena ovviamente rinchiudersi in una busta di cellophane o martoriarsi sotto il caldo nella speranza di consumare di più. Quindi purtroppo non è vero che più si suda più si dimagrisce, perché più si consuma energia, è soltanto una vecchia diceria.
0: E quindi continuiamo a fare le stesse cose che facevamo prima e fino alle trasmissioni.
1: Bravissimo, sembra
0: tutto chiaro. Va bene, abbiamo detto. Grazie Petre, grazie Gabriel, buona giornata,
1: grazie.
0: A presto.
1: Ciao Barry, ciao a te.

Generali di Economia Pensionati Prestiti Più Facili? Cessione del quinto, richieste, gestione e estinzione saranno svolte con canali telematici dedicati. Introdotta una verifica evoluta dell'identità del richiedente, quindi i pensionati avranno prestiti più facili. Sai che quando sei in pensione nessuno ti dà niente? Beh, sembra che qua qualcosetta si possa fare. Altre cose sui giornali economici: entrate 9,4 miliardi più del previsto, lo scrive Sole 24 ore, mentre sui giornali sportivi, scommessa Pirlo, Maldini, Leonardo pensano a un CT a sorpresa. E poi si parla di calcio mercato e quasi niente di mondiali. Comunque Sinner è sui giornali sportivi anche oggi. A tra poco.

ogni momento alla sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Saluti, saluti, saluti amici miei cari, grazie per la puntata di oggi 14 luglio, oggi che è martedì e noi siamo qui con la nostra musica, i nostri ospiti, con il nostro macchiatone che va avanti dalle 11 alle 13 e che tornerà anche domani mattina. Vi auguro una bellissima giornata di felicità, ciao da Barry Mason.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e Sanstino di Livenza. Si verificano code per traffico intenso anche in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Cafè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni

0: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio Gaffè.
1: Aspetta un attimo. Radio

0: Radio Café, il est 13h58.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Bentrovati su Local News, l'informazione di Radio Cafè. Ieri sera il soccorso alpino di Cortina è stato allertato dalla centrale del 118 per due escursioniste in difficoltà in discesa sul ghiaione di Forcella Grande tra il rifugio Lorenzi e la cresta bianca del gruppo del Cristallo. Le due 25enne polacche erano salite lungo il sentiero ferrato Ivano di Bona ed erano uscite in Forcella, ma al momento di scendere verso il rifugio Sonforca, vuoi le stanchezze, vuoi che una delle due era scivolata, non erano più in grado di proseguire. Sono state raggiunte dai soccorsi, ovviamente, che ne hanno verificato le condizioni ed entrambe riuscivano a camminare da sole sotto la pioggia. E quindi, iniziata la discesa, le due ragazze sono state accompagnate a valle dai soccorritori. Una delle due, più provata, è stata quindi portata all'ospedale per ulteriori accertamenti. Nell'ambito di costanti controlli del territorio, soprattutto nella località turistica di Bibione, ormai invasa da migliaia di turisti, la polizia locale individuava e assicurava alla giustizia un soggetto autore di diversi furti in abitazione. Si tratta di un quarantenne straniero senza fissa dimora in Italia. Dopo una serie di passaggi per verificare di non essere stato visto, decideva di introdursi all'interno di un condominio, non avendo fatto però i conti con gli agenti, che si erano invece ben mimetizzati dentro e fuori l'edificio preso di mira. Dopo aver perlustrato i vari piani, l'uomo entrava in un appartamento, ma appena uscito veniva immediatamente bloccato e tratto in arresto. In mano aveva ancora i gioielli appena sottratti ad una famiglia tedesca, ignara di tutto, poiché a rilassarsi nella vicina spiaggia. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Venezia ha effettuato dei controlli presso le case popolari Ater di Chioggia, site nella frazione di Cavanella d'Adige, per svolgere accertamenti circa un esposto che aveva segnalato un sospetto flusso di soggetti dalle palazzine richiamate. Durante i controlli il personale del commissariato di Chioggia ha rinvenuto all'interno di un garage di una donna chioggiotta di 42 anni uno scooter con telaio a braso e targa contraffatta. A seguito di accertamenti, sia la targa che il mezzo sono risultati essere compendio di furto e denunciato a Chioggia nel maggio del 2026. E ancora, in totale sono stati posti sotto sequestro 118 kg di materiale, tra cui cavi di lega, rame acciaio di rilevante valore economico. La donna e il suo compagno, anch'esso chioggiotto, sono stati pertanto deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Nel corso dell'ultimo fine settimana i militari del servizio navale della Guardia di Finanza di Salò, siamo nel Garda, e di Iseo hanno eseguito dedicati controlli finalizzati a verificare l'eventuale manomissione dei motori marini installati sui natanti utilizzati per attività di locazione. All'esito dei mirati interventi è stato verificato che il 33% delle imbarcazioni fermate era mosso da motori marini 40 cavalli, la cui potenza era stata aumentata in maniera illegale. Nei confronti dei legali rappresentanti delle società di locazione e dei soggetti privati trasgressori sono state inoltre contestate sanzioni amministrative pecuniarie per oltre 22.000 euro. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 57 tangenziale di Mestre, per un incidente si verificano code tra Castellana e il bivio per la 27 in direzione Trieste. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Venezia tra la Tisana e Cessalto. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per incidente tra Castellane e il bivio per la 27 in direzione Trieste e tra la barriera di Venezia Mestre e Castellana. Sulla 4 Venezia Trieste per traffico intenso in direzione Venezia si procede in colonnati tra la Tisana e Cesalto. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè. Radio Caffè. Si sente la differenza.

Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per incidente tra Castellane e il bivio per la 27 in direzione Trieste e tra la barriera di Venezia Mestre e Castellana. Sulla 4 Venezia Trieste per traffico intenso in direzione Venezia si procede in colonnati tra la Tisana e Cesalto. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Buoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharm.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Bentrovati su Local News, l'informazione di Radio Cafè. Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, intorno alle 2, entrerà in funzione la nuova rotatoria sperimentale dell'intersezione tra via Vespucci e via Vissuola Mestre. Il nuovo assetto andrà a sostituire l'attuale regolazione semaforica. L'intervento rientra nel programma sviluppato proprio dall'amministrazione comunale per migliorare la sicurezza e rendere più scorrevole la circolazione nei principali nodi della terraferma. I lavori, per un importo complessivo di 200.000 euro, erano iniziati il 23 aprile scorso. Il Veneto continua a rappresentare uno dei principali motori dello sviluppo economico italiano, un territorio capace di coniugare manifattura, export, infrastrutture, innovazione e grandi gruppi industriali, contribuendo in modo determinante alla competitività del paese Italia sui mercati internazionali. A queste sfide è dedicata Motore Italia, Locomotiva Veneto, i colossi del nord, la nuova tappa del roadshow cross mediale di Class Editori. L'intervento si terrà mercoledì 15 luglio dalle 15 alle 18.15 nelle Procuratie Veneto. Vecchie di Piazza San Marco a Venezia. Si sono svolte ieri mattina, lunedì 13 luglio, le prime analisi tecnologiche di Piazza Umberto I a Fontaniva, nel Padovano, passaggio fondamentale per dare il via al percorso di riqualificazione del principale spazio pubblico del paese. Per consentire le operazioni, la piazza è rimasta temporaneamente chiusa al traffico e al transito, permettendo ai tecnici di effettuare rilievi approfonditi sulla pavimentazione e sull'intera area. Le operazioni permetteranno anche di realizzare un vero e proprio digital twin, il gemello digitale della piazza, che costituirà la base per programmare in maniera scientifica e sostenibile gli interventi di manutenzione e di riqualificazione, un modello che in futuro potrà essere esteso all'intero centro storico di Fontaniva. Il numero unico 116 117 che consente ai cittadini di accedere ai servizi sanitari e sociosanitari non urgenti non è adeguato ad una fascia di popolazione che ha necessità di ricevere assistenza domiciliare e cure palliative. Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Paolo Galeano, che ha presentato così una interrogazione sul tema in regione. Mi giungono diverse segnalazioni, prosegue Galeano, da parte di utenti dell'ULS 2 Marca Trevigiana che, malgrado le criticità assistenziali, sono costretti a contattare il numero unico 116 117, a cui risponde un operatore non sanitario che applica dei protocolli di risposta preordinati con tempi di attesa anche di molte ore. In particolare, sia gli infermieri in servizio nelle cure a domicilio nel fine settimana che i familiari dei pazienti, non avendo una linea diretta con la guardia medica, sono sottoposti ad estenuanti lungaggini non solo per contattare il numero, ma anche e soprattutto per la richiamata del medico. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente si verificano code tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano e per un veicolo incendiato si procede in colonnati tra il bivio per la 31 e Padova Ovest in direzione Venezia. Si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Marghera e la rotatoria Castellana verso Trieste e in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Infine sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code verso Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Chiederai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
5: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un radio caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova. Per un veicolo incendiato si verificano ancora code tra il bivio per la 31 e Padova Ovest verso Venezia. Si rallenta con code per traffico intenso in direzione Milano tra Peschiera ed Desenzano e si viaggia incolonnati in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Code per traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in uscita Porto Gruaro in direzione della 4. Sulla tangenziale di Mestre code tra Marghera e la rotatoria Castellana verso Trieste in direzione Milano tra la rotatoria Milanese e Marghera. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
4: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Allora, la politica ha deciso di cimentarsi nella disfida delle preferenze della nuova legge elettorale e alla Camera sta già succedendo di tutto. Peraltro i timori e la contrarietà in Forza Italia e nella Lega si sono volatilizzati nella mattinata. E ora sulla proposta di reintrodurre le preferenze fatta appunto da un emendamento concordato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati converge tutto il centrodestra. Non solo, ma lo stesso Vannacci ha detto che la sua rappresentanza voterà a favore di quell'emendamento. Resta l'incognita del voto segreto, perché a parole sono d'accordo tutti, poi siccome i posti sono una cosa seria dal punto di vista di chi ci si siede sopra, sono in molti a pensare che col voto segreto molti nel centrodestra poi tenterebbero di opporre un no. Ed è per questo che il PD soprattutto chiede che si voti praticamente tutto a scrutinio segreto. E contro chi si mette contro questa ipotesi? Proprio Giorgia Meloni, che dice: gli italiani hanno il diritto di sapere cosa pensa ogni singolo parlamentare di questa riforma della legge elettorale, di questi cambiamenti, dell'introduzione del voto di preferenza. E quindi il voto segreto non ha da esserci. Vedremo come andrà. Sicuramente queste saranno giornate che verranno ricordate per l'animosità e anche per i calcoli che si faranno sotto banco da parte dei parlamentari, perché in gioco c'è chi vincerà l'anno prossimo, ma più in piccolo anche chi tornerà in Parlamento l'anno prossimo.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di un veicolo incendiato sulla 4 Brescia-Padova si verificano ancora code tra il bivio per la 31 della Valdastico e Padova Ovest in direzione Venezia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra la rotatoria Castellana e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

0: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Bentrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, intorno alle 2, entrerà in funzione la nuova rotatoria sperimentale dell'intersezione tra via Vespucci e via Vissuola Mestre. Il nuovo assetto andrà a sostituire l'attuale regolazione semaforica. L'intervento rientra nel programma sviluppato proprio dall'amministrazione comunale per migliorare la sicurezza e rendere più scorrevole la circolazione nei principali nodi della terraferma. I lavori, per un importo complessivo di 200.000 euro, erano iniziati il 23 aprile scorso. Il Veneto continua a rappresentare uno dei principali motori dello sviluppo economico italiano, un territorio capace di coniugare manifattura, export, infrastrutture, innovazione e grandi gruppi industriali, contribuendo in modo determinante alla competitività del paese Italia sui mercati internazionali. A queste sfide è dedicata Motore Italia, Locomotiva Veneto, i colossi del nord, la nuova tappa del roadshop cross mediale di Class Editori. L'intervento si terrà mercoledì 15 luglio dalle 15 alle 18.15 nelle Procurazie Vecchie di Piazza San Marco a Venezia. E poco prima delle 8.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in A4 tra i caselli di Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Milano per un incidente stradale che ha coinvolto 3 mezzi pesanti, 2 auto articolati adibiti a trasporto di materiale plastico ed una bisarca. A seguito del violento tamponamento, uno degli autisti è rimasto incastrato all'interno della cabina di guida, mentre gli altri 2 conducenti sono riusciti a uscire in maniera autonoma dai rispettivi mezzi. All'arrivo sul posto le squadre di soccorso hanno provveduto a liberare l'autista rimasto incarcerato, affidandolo successivamente alle cure del personale del SUEM 118. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area, la carreggiata della 4 in direzione Milano è stata temporaneamente chiusa al traffico. E oggi pomeriggio, intorno alle 14, sempre i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale di Mestre A57 per un incidente stradale che ha coinvolto 2 mezzi pesanti. Per cause in corso di accertamento, un camion frigo è finito contro un camion adibito al trasporto di materiale edile. Nell'impatto la cabina del mezzo frigorifero è stata completamente distrutta e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Mestre, intervenute con un'autopompa e un autogru, hanno provveduto all'estrazione del ferito, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del SUEM 118. E a Cortina oggi pomeriggio invece violenta grandinata che ha poi abbassato notevolmente le temperature, che si sono assestate intorno ai 14 gradi. È previsto ovviamente un'ulteriore perturbazione in serata. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di un veicolo incendiato sulla 4 Brescia-Padova si verificano ancora code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Si consiglia di uscire a Grisignano e rientrare a Padova Ovest. Anticipiamo inoltre che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in direzione Trieste in uscita. Lo stesso svincolo verrà chiuso con le stesse modalità dalle 21.30 di sabato 18 fino alle 5.30 di domenica 19 luglio. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ne prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Radio Caffè.
3: Buonasera ad Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze in una rosa di 6 indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento. Permetterà di votare chi e cosa si vuole, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria d'Emslein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
4: Abbiamo presentato una proposta di legge completa che prevede che gli italiani possano scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche che possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi noi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
5: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
3: Vasto incendio nel centro di Bruxelles, rogo divampato in un edificio in ristrutturazione, diversi morti e feriti, si indaga sulle cause. Lorenzo Villanetti.
6: Sale a 6 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel centro di Bruxelles. Il rogo ha interessato il complesso residenziale della Torre Oxy in Place de Bruxelles. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione, 250 lavoratori sono stati evacuati, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. Un vigile del fuoco inoltre è stato soccorso per un colpo di calore. Il sindaco di Bruxelles, Philippe Claus, parla di una profonda tragedia. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime, ai feriti e ai dipendenti che si trovavano nella struttura. Uno di questi, Didier, afferma: ho sentito improvvisamente un odore strano mentre stavo lavorando e ho urlato a tutti di uscire. In 36 anni di lavoro continua, non ho mai visto niente del genere. L'edificio, disabitato, avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
3: Medio Oriente contro ordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al 20% del valore delle merci in transito. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. I Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 3 petroliere. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, domani saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Ed è tutto, buona serata.
7: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di un veicolo incendiato sulla 4 Brescia-Padova si verificano ancora code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Si consiglia di uscire a Grisignano e rientrare a Padova Ovest. Anticipiamo inoltre che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in direzione Trieste in uscita. Lo stesso svincolo verrà chiuso con le stesse modalità dalle 21.30 di sabato 18 fino alle 5.30 di domenica 19 luglio. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 14 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 15 luglio. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia per operazioni di recupero di un mezzo incendiato. Vi informiamo che fino alle 5.30 del mattino di domani per lavori sulla tangenziale di Mestre è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento. Radio Café.
2: Ho capito da loro che si può imparare a litigare. E ho scoperto che c'è un altro modo per smettere di odiare. Come se un secolo insieme durasse un momento.

Midnight Special su Radio Caffè.